0: sire, foi che vou me de vi, che le peste e che saur vo mai? C'è sen fa con, or dite d'usce bergerette, a merie vou un chevalier. Chi nameroi che Ruben, il vieno suer e o matin. Bergere, deve ne me drue, e faite ciò che je vu pre. Sire, trai in su de moi, ci estre poi ne vous a fier, a poi vous che vone me fier, comen vous appelle on?
1: Oh, beh!
0: Vous perdevo poi, messier, oh, beh! Già non vero e altro che ero, beh!
1: Non, bergere,
0: non par me foi.
1: Qui derie ampirie de moi, chi su loin gette me proiere, chevalier sui e vous bergere.
0: Già, ja, pur ciò ne vous amerai,